0: presenza di CinemaCentro Sosso, ci presto in un cinema che era caro con la cinema che uscì in Italia, e ci sarà un pescito che si radiate e vuoi.
1: Imagina Radio.